0: Estás escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.
1: Buongiorno.
2: Ragazzi, da oggi abbiamo un nuovo studente.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Mi chiamo Tommaso Contante.
2: Vai a sederti.
3: Ok.